24 ore di musica senza sosta, rock e metal, nell'altra Paranà Stazione Online, dal Paraguay per il mondo, sempre rock e